quando passano là. La gente arriva in mucchio e si stende sui prati quando corre a nuvolà, quando passa a nuvolà. La gente aspetta il suo arrivo per ore e ore e finalmente